Calma, sonata di vento. È nostra piccola vita, è nostro grande cuore.